solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

e volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.

Obrigado, Carol do Brasil. Grazie, Giselle, querida. Grazie, Chiara. Dall'Italia, molte grazie. Ci vediamo dopo, eh.